0: motapino ai go boletse ba nnete bo le di doctor wa raba go nonse ai ke mo go tla papa
1: David tip

0: motapino ai go le tswa le ne bo le di doctor wa ra ba go notse ai ke mo go tla papa
1: negative face.